0: Saati sponsoria SMG, spetstechnikis da danadgarebis umsghulesi importiori sakartveloshi.
1: Tbilisis droit 9 saatia.
0: SMG, zlieri teknika, zlieri partniori.

0: 关五十万赚的不是
1: Sezonis sponsoria Ecovuti, bunebrivi, ekologiurat subtakhis saremonto da samshenablo masalebis nomer pirveli importiori sakartveloshi. Telefoni 247 4482, webgwerdi ecovut.gr.

senza le cuci, mo dicem tan senza le xi, mo dicem tan sanam grubels.